0: AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: It's more cheaper and roof maneuver, and we are together in unity into the furnace.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Enzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.
1: I hope you can make it. Please call me back.
2: Oh, my gosh, what is it? Pretty cold.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: Inizia sempre con

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con, come ogni volta, tante notizie con tanta musica da ascoltare. Pensate un po' a quello che tratteremo dopo. Noi stiamo iniziando a scegliere i ristoranti anche in base alle proteine. Stiamo iniziando veramente a fare attenzione veramente a tutto prima di scegliere un posto. Tra poco si parla di questo cambiamento.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Cari amici di The Mag, il mondo è in continuo cambiamento per qualsiasi cosa. Tutto quello che facevamo prima cambia con il tempo. Tipo quando si va a mangiare da qualche parte o facciamo la spesa. Una volta tipo se si andava in un ristorante si guardava il menù, cercavamo subito piatti di pasta semplici o comunque elaborati. Puntavamo alla pizza, alla carne, al pesce. Adesso sempre più persone fanno una domanda che fino a qualche anno fa sembrava riservata solo a chi si allenava, a chi manteneva un determinato regime alimentare, no? Quante proteine ci sono? Infatti c'è proprio questa mania dell'high protein che non riguarda più soltanto l'acquisizione, l'acquisto di barrette e di integratori. I dati europei sul mondo della ristorazione mostrano che soprattutto tra le generazioni più giovani stanno cambiando anche le abitudini quando si mangia fuori, con una maggiore attenzione a proteine, alimentazione considerata salutare e pratiche come il digiuno intermittente. E basta guardare anche gli scaffali, no, di alcune persone per capire quanto questo fenomeno sia diventato quotidiano. Troviamo yogurt proteico, budino proteico, pasta proteica, pane proteico, cosa c'è? Snack proteico. Ormai manca soltanto l'acqua proteica e abbiamo completato il supermercato. Ci sono comunque le varie acque che ti danno energia, che aiutano a pulire il fegato, l'intestino. C'è veramente di tutto, no? Fatto con l'aloe vera e tutto il resto. Ed è curioso perché per decenni le proteine erano semplicemente una delle componenti del cibo, adesso invece sono diventate quasi una caratteristica commerciale. Una volta prendevamo uno yogurt, chiedevamo che gusto è o che gusti ci sono che posso acquistare. Oggi invece qualcuno gira semplicemente la confezione per vedere non qual è il gusto, ma per vedere quante proteine ci sono all'interno.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Buona giornata, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 8 di ottobre. Ariete, possibilità di valide intese nei rapporti familiari. Toro, oggi sarete seduttivi e affascinanti come non mai. Gemelli, nessuno potrà resistere alla vostra carica di fascino. Cancro, con il partner situazione buona, quasi idilliaca. Leone, un pizzico di malumore potrà disturbare la vita affettiva, buono il lavoro. Vergine, cullatevi in un sogno per rilassarvi e soprattutto per vincere le tensioni, un pochino di riposo se si può. Bilancia, siate diplomatici e comprensivi nei rapporti con il partner. E Scorpione, abbiate un pochino di pazienza soprattutto nei rapporti sociali. Sagittario, intuitivamente saprete muovermi nel modo migliore. Capricorno, catturerete con facilità la persona dei vostri sogni. Acquario, entrate con maggiore delicatezza nella sfera affettiva, piano piano, in punta di piedi. I pesci, e qui ho concluso, state molto attenti a non irritare il vostro partner. L'oroscopo torna domani con una nuova data come sempre. Per quanto riguarda l'8 di ottobre, termina qui. Buona giornata.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Negli ultimi giorni, cari amici di The Mag, è esploso online un dibattito molto curioso che è partito da un recruiter americano con 16 anni di esperienza, praticamente raccontato di vedere sempre più candidati della Gen Z, della generazione Z, presentarsi ai colloqui con ice coffee o latte d'asporto e ha consigliato di evitarlo. Secondo lui comunica troppa informalità, quasi come se il colloquio fosse semplicemente una commissione tra le altre della giornata, come se presentarci con un caffè freddo, un latte, tutto il resto è una cosa sì, ok, devo parlare con qualcuno, vediamo se mi prendono, altrimenti ho altre proposte. Questo video ha superato centinaia di migliaia di visualizzazioni e internet, come succede per ogni video, per ogni cosa che esce sul mondo del web, si è immediatamente diviso. C'è chi dice ha ragione, per mezz'ora puoi anche lasciare il caffè fuori. Chi risponde se sono puntuale e qualificato perché dovrebbe interessarti cosa sto bevendo. In realtà dietro un bicchiere di caffè c'è una discussione molto più grande. Cosa significa oggi essere professionali? Come faccio a capire io a qualcuno che sono una persona professionale o meno? Perché magari tra 10 anni ci sembrerà normalissimo, come le sneakers in ufficio che un tempo avrebbero fatto alzare più di un sopracciglio, oggi invece è abbastanza normale, no? Questo abbigliamento casual.

Aia, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

0: 9:02.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Oggi alla Camera dei Deputati il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri l'Aula di Montecitorio ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8. Siamo pronti ai ricorsi alla Corte Costituzionale, avvertono le opposizioni. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato 3 decreti di grazia, 2 dei quali riguardano persone condannate per reati legati agli stupefacenti. Il terzo provvedimento interessa Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio, commessi nel 2008 durante una rapina nella sua gioielleria in Sicilia. La vicenda aveva suscitato negli anni un ampio dibattito sul tema della legittima difesa. Con il decreto firmato dal Capo dello Stato, la pena di Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi, viene ridotta. Il leader leghista Salvini ha definito il provvedimento una bellissima notizia. Il vice premier ha inoltre rivendicato il sostegno della Lega al principio secondo cui la difesa è sempre legittima. Il Pentagono ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale americano di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. A riportare la notizia è Axios. Intanto l'aeroporto di Riyadh, di nuovo sotto attacco degli Houthi, è stato colpito da un missile balistico. Jamal Howard, 46 anni, è stato giustiziato mercoledì sera in Texas mediante iniezione letale, diventando la 30ª persona sottoposta a pena capitale negli Stati Uniti nel 2026. Howard è stato dichiarato morto alle 20:03 locali nel penitenziario statale di Huntsville dopo la somministrazione di una dose letale di pentobarbital. Era stato condannato per l'omicidio di Vicky Swartout, 42 anni, uccisa a colpi di pistola durante una rapina in un mini market nel 2000, un delitto che fu ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Prima dell'esecuzione Howard ha chiesto perdono ai familiari della vittima presenti nella struttura, esprimendo più volte il proprio rammarico per quanto accaduto. L'esecuzione è avvenuta una settimana dopo il tentativo fallito in Tennessee di somministrare l'iniezione letale a Krista Pike. Infine il tennis, come Jannik Sinner, anche Elisabetta Cocciaretto ha concluso il suo 2026 per la tennista marchigiana, un'operazione al ginocchio. Ci rivediamo nel 2027 più forti che mai, ha scritto sui social. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Amici di The Mag, com'è la vostra casa, la vostra abitazione? Non perché dovete invitarmi oggi per fare una cena, un pranzo o qualsiasi cosa, ma semplicemente per il prossimo argomento. Pensate un attimo a quelle case dove ci sono i cuscini perfettamente allineati, la cucina senza un oggetto fuori posto, il soggiorno che sembra appena uscito da un catalogo, tutto veramente molto bello, ma gli italiani stanno dicendo una cosa diversa. A casa vogliamo anche poter vivere. C'è infatti un'indagine realizzata da YouGo su un campione rappresentativo di 1000 italiani maggiorenni che ha raccontato questa piccola ribellione alla casa perfetta. Il 55% degli italiani desidera una casa vissuta, informale, non necessariamente sempre in ordine, e il 59% possiede almeno un cassetto, una scatola o un angolo dove conserva degli oggetti dai quali non riesce proprio a separarsi, non sa dove metterli e li mette così a caso, anche se fanno storcere un attimo il naso, no? A chi vede una zona perfetta e poi c'è questo scatolone che non c'entra assolutamente niente. Ed è interessante, dopo anni di case social, tutte di un determinato colore, magari va tanto il beige, minimaliste, apparentemente prive di qualsiasi oggetto utilizzato da un essere umano, oggi viene preferito tutto il resto, no? La casa reale è diversa, magari è bello vedere una felpa sulla sedia, il caricatore che non sappiamo di cosa sia ma non lo buttiamo dal 2018, la tazza preferita leggermente scheggiata, quindi forse sta tornando di moda una cosa rivoluzionaria, una casa che racconta chi ci abita, che racconta anche quello che siamo noi. Siamo un po' disordinati? Bene, bisogna farlo vedere.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, ben ritrovati a tutti voi, un buon giovedì mattina, giovedì primo di ottobre. Insomma, abbiamo girato pagina, abbiamo svoltato quella che è la pagina del calendario, pronti per cominciare anche questo nuovo mese che vuoi o non vuoi poi ci porta anche nel bel mezzo di quello che è l'autunno. Parleremo naturalmente nel corso della nostra puntata anche, ma non solo, di tanti eventi autunnali che ci attendono nei prossimi giorni e anche nelle prossime settimane qui a Jesolo.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Buona giornata, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 8 di ottobre. Ariete, possibilità di valide intese nei rapporti familiari. Toro, oggi sarete seduttivi e affascinanti come non mai. Gemelli, nessuno potrà resistere alla vostra carica di fascino. Cancro, con il partner situazione buona, quasi idilliaca. Leone, un pizzico di malumore potrà disturbare la vita affettiva, buono il lavoro. Vergine, cullatevi in un sogno per rilassarvi e soprattutto per vincere le tensioni, un pochino di riposo se si può. Bilancia, siate diplomatici e comprensivi nei rapporti con il partner. E Scorpione, abbiate un pochino di pazienza soprattutto nei rapporti sociali. Sagittario, intuitivamente saprete muovermi nel modo migliore. Capricorno, catturerete con facilità la persona dei vostri sogni. Acquario, entrate con maggiore delicatezza nella sfera affettiva, piano piano, in punta di piedi. I pesci, e qui ho concluso, state molto attenti a non irritare il vostro partner. L'oroscopo torna domani con una nuova data come sempre. Per quanto riguarda l'8 di ottobre, termina qui. Buona giornata.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Amici, se siete alla ricerca di un'esperienza davvero divertente, fuori dal comune, ecco, preparatevi a mettervi alla prova al J-Games The Challenge Museum di Jesolo, un museo interattivo che, ve lo anticipo, non ha davvero nulla di tradizionale. Pensate, ben 26 sfide diverse distribuite su due piani proprio per mettere alla prova riflessi, forza, equilibrio e anche curiosità scientifica. Tra le aree più amate, il campo base sportivo con ben 16 postazioni per sfide come Reaction Speed e Tag of the World, ma c'è anche l'arena della gravità dove potete vivere delle esperienze uniche come la caduta libera o la centrifuga spaziale. Un museo pensato davvero per tutti, per adulti, bambini, ma anche per famiglie. Lo trovate in via Aldo Policek 7 a Jesolo.

0: It's snap.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Grande musica in arrivo a Jesolo, perché il 6 ottobre il palco del Palazzo del Turismo ospiterà una delle voci più amate della musica italiana, quella di Fiorella Mannoia con il suo nuovo progetto live Fiorella Canta, Fabrizio e Ivano, anime salve. Insomma, un concerto intenso ed emozionante, un vero e proprio viaggio tra le canzoni di due giganti del cantautorato italiano, Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un progetto che nasce proprio in occasione dei 30 anni di Anime Salve, questo album capolavoro uscito nel 96 ed è stato poi l'ultimo testamento creativo di De André, realizzato proprio insieme a Fossati e insignito anche della targa Tenco. Dai brani più iconici di quell'album fino ai grandi successi di André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori senza tempo. Insomma, sarà una serata davvero capace di unire generazioni diverse tra poesia, emozione e memoria. I biglietti sono già in vendita sugli abituali circuiti autorizzati. Insomma, segnatevi questa data, 6 ottobre al Palazzo del Turismo. Tu non lo dici.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Chimine. State cercando di organizzare una giornata perfetta dedicata a tutta la famiglia? Beh, sappiate che a Jesolo ci sono due tappe imperdibili. Tropicarium Park, tra animali sorprendenti e mondi da esplorare, e anche la Fabbrica della Scienza, dove curiosità e divertimento si incontrano. Entrambi aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19 con l'ultimo ingresso alle 18. Ecco, ideale anche in quelle che potrebbero essere le giornate più calde.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Iesolo si prepara ad accogliere uno dei grandi nomi della scena urban italiana, perché Tedua sceglie proprio il Palazzo del Turismo per quella che è la data zero del suo nuovo tour, si intitola Ted Ryan Tour. L'appuntamento è già fissato, segnatelo in calendario, per il 21 gennaio del 2027 e sarà il debutto, poi il debutto assoluto del tour nei palasport italiani. Una scelta non casuale, perché Iesolo si conferma quindi ancora una volta tappa privilegiata per quanto riguarda le grandi anteprime live.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Bene amici, per quanto mi riguarda siamo arrivati al termine, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci risentiremo domani, venerdì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ben ritrovati amici del Comedy Radio Show, buon giovedì e buon che cosa? Buon giovedì.
2: Ti dico cosa? Buon 8 ottobre.
1: Buon 8 ottobre.
2: 8 ottobre, 8 ottobre.
1: 8 ottobre.
2: Quanto 8?
1: Ciao Ale, come stai?
2: Ciao Ale, io sto molto bene, tu come stai?
1: Io come vedi non sono molto lucida in questi giorni.
2: Però 8 ottobre.
1: Se 8 ottobre ce la metterò tutta. Bene, sì. Allora, il menù di oggi.
2: Allora, il menù di oggi è pappardelle come primo. Antipasto.
1: Andiamo al cinema. Trascinati. Di giovedì andiamo al cinema.
2: Giovedì andiamo al cinema, quindi prendete i vostri popcorn e andiamo a vedere il nostro fantafilm che riguarda il semaforo. Un semaforo in particolare, il semaforo che ce l'aveva con te. È proprio il titolo del fantafilm.
1: Bene, non con me Alessandra quindi.
2: No, con te generico.
1: Beh, però ancora prima andremo al momento in cui si canta la sigletta, sì, dedicata. E frase
2: sì, contesto no. Oh, oh.
1: Qual è la frase e il contesto di oggi?
2: Facciamo con calma.
1: Facciamo con calma, ok.
2: Che è una... può essere una frase normalissima, però il contesto, quando dipende. È no, anche la frase diventa no.
1: Dipende. Bene, poi concluderemo con hashtag flop and roll. Io già sto male, già mi viene da ridere.
2: Ah,
1: immagino. Punto debole e annunci scritti male.
2: E tu impazzirai, come sempre.
1: Non sono prezzi, sono proprio annunci di cose che la gente mette in vendita,
2: sì,
1: online.
2: Sì. Ah, ok, peggio ancora.
1: Sì, tipo
2: me.
1: Lo sparapifferi.
2: Come no?
1: Che sarebbe?
2: Il
1: paraspifferi.
2: Ah, certo, è chiaro.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E quindi abbiamo detto, è frase sì, contesto no.
2: Oh, oh, oh.
1: Tra l'altro ho iniziato a cantare prima che si accendesse
2: tossivo,
1: il microfono mentre stavi per morire.
2: Sì, sì, ho bevuto l'acqua e non so più bene, così.
1: Bene, quindi qual è la frase? Abbiamo detto, fai con calma.
2: Facciamo con calma,
1: facciamo con calma.
2: Capito? Perché fai è una cosa, facciamo, no? Include che anche tu debba fare con calma. Ed è una frase apparentemente serena, perché vista così, insomma, non fa uno, sembra una frase zen, una frase anche rilassata, se vuoi, che dovrebbe abbassare la pressione, e invece la alza. Perché chi dice facciamo con calma non vuole davvero fare con calma, vuole fare una cosa subito, ma senza sembrare quello ansioso.
1: Certo.
2: Capito? È per non farti sembrare che sono ansioso, ti dico facciamo con calma.
1: È sarcasmo passivo-aggressivo.
2: Bravissima. Allora, quali sono le situazioni pericolose? Prima di partire, ad esempio, facciamo con calma. Traduzione, sono già pronto da 40 minuti e ti sto aspettando. Oppure prima di una scadenza, facciamo con calma. Traduzione, mancano 12 minuti e siamo nei guai. Prima di uscire, facciamo con calma. Traduzione, muoviti. Prima di una scelta importante, traduzione, sempre facciamo con calma la frase, traduzione, decidi immediatamente.
1: No, beh, facciamo con calma prima di una scelta importante andrebbe detto, è inutile che ci facciamo prendere dall'ansia.
2: Però a volte più ci pensi e più fai la scelta sbagliata.
1: Sì, anche questo è vero.
2: Un po' di istinto in più,
1: sì.
2: Un po' di pancia e meno testa a volte.
1: Non ce la faccio io.
2: Allora tu, una scena calda, tu senti facciamo con calma, allora rallenti,
1: sì,
2: ti rilassi, respiri, prendi tutto il tuo tempo. E immediatamente arriva, oh ma allora? Ecco che la calma è già finita.
1: Anzi, ti incazzi il doppio dopo.
2: Esatto, perché la persona che dice facciamo con calma è la stessa che dopo 3 minuti guarda l'orologio, sospira, controlla il telefono, fa avanti e indietro come una tigre allo zoo, sai quando cammina? Che fa avanti e indietro.
1: Mi sto autoanalizzando, potrei essere io la persona che dice facciamo con calma.
2: E vediamo, allora, vediamo se anche in questa ti ritrovi,
1: sì.
2: Perché nessuno vuole ammettere di avere fretta e quindi per questo noi inventiamo frasi eleganti, tipo facciamo con calma, che abbiamo detto adesso, oppure anche sinonimi, no, non c'è fretta, vai tranquillo. Sono tutte varianti però della stessa frase, ovvero muoviti, ma non voglio sembrare quello o quella che mette pressione.
1: Sì, io faccio sempre la figura dell'esaurita a casa, in famiglia, con gli amici, eccetera, eccetera. E la frase che uso più spesso è tranquillo.
2: Vedi?
1: Niente, voglio morire. Voglio morire.
2: Quindi chi te lo dice, quindi per chiudere, la morale, amici e soprattutto amiche del comedy, quando qualcuno vi dice facciamo con calma, la calma è già morta e voi siete arrivati tardi al funerale.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Facciamo con calma qui al Comedy Radio Show, ci prendiamo il nostro tempo per leggere i messaggi della frase sì, contesto no, che come avrete capito la frase è proprio facciamo con calma, detta spesso da gente esaurita, tipo me, che in realtà non ha nessuna intenzione di fare con calma, anzi sta scalpitando dentro per muoversi. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy.
2: Partiamo con Martina, ciao Marti.
1: Ciao Marti.
2: Che scrive, la mia amica...
1: Leggili sì. Con calma.
2: La mia amica mi ha detto facciamo con calma prima di partire. 5 minuti dopo era già vicino alla porta con le chiavi in mano e lo sguardo di chi stava valutando un'amicizia più puntuale.
1: Vabbè, c'è traffico però,
2: ho capito, però allora non dire facciamo con calma, non nasconderti dietro
1: ma
2: un'apparente tranquillità,
1: certo.
2: Quando fanno calma, ok, 8 calma e 9 ok. Ah, lì vuol dire che c'è tanta ansia, no? Chi lo dice?
1: Come Peter Griffin. Momento.
2: Era per coprire una puzzetta, ricordiamo la scena. Per chi non l'avesse vista, si trova su YouTube. Poi, Giorgio. Ciao Giorgio.
1: Ciao Gio.
2: Scrive, il mio capo in riunione dice sempre, facciamo con calma. Traduzione, tra 10 minuti vuole tutto pronto. Ormai quando sento quella frase mi viene l'ansia preventiva.
1: Beh sì, quando lo dicono i capi non credeteci mai. Assolutamente.
2: Fate con calma, non vi preoccupate.
1: Con calma il capo.
2: Con calma non vi preoccupate, è terribile.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Facciamo con calma, sì, ma continuiamo però il nostro Comedy Radio Show, anche perché di giovedì si va al cinema. Qual è il fantacinema di oggi, caro
2: Al? Il fantacinema che ospita il nostro fantafilm, di cui andremo a raccontare
1: tramite il fantatrailer
2: e quindi anche un po' di fantasinossi, è Il semaforo che ce l'aveva con te. Un vero e proprio thriller urbano.
1: A fantasinossi mi sono buggata.
3: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo giunti nel nostro fantacinema, qui al fantastico Comedy Radio Show, con i fantatrailer del nostro fantalo. Basta, i fantagenitori e la fantasinossi.
2: E il fantacalcio, che comunque io sto facendo male anche quest'anno, vai. Già l'ho perso. Un film oggi presentiamo, l'abbiamo detto il titolo, Il semaforo che ce l'aveva con te, che racconta una paura che tutti abbiamo avuto almeno una volta nella vita. La sensazione che i semafori ce l'abbiano con noi. Ma andiamo a vedere un po', entriamo nella trama.
1: Sì.
2: Il protagonista è Claudio, un uomo normalissimo. Claudio Rossi, un Mario Rossi, ecco. Una mattina esce di casa.
1: Perché se è Claudio deve essere un Mario Rossi?
2: No, perché Mario Rossi si dice, no? Quando
1: un
2: uomo...
1: Claudio, Claudio.
2: Vabbè, un Claudio Rossi. Diamogli un cognome. Una mattina esce di casa, trova un semaforo rosso, questo è un classico, aspetta, riparte. Dopo 200 metri, altro rosso, poi un altro ancora, poi un altro, troppi, molti troppi. All'inizio pensa sia una coincidenza, povero Claudio. Poi inizia a prendere nota. In una settimana 73 semafori, 73 rossi.
1: Ella.
2: Nemmeno un verde, nemmeno per sbaglio, nemmeno per educazione. E allora Claudio cambia percorso. No,
1: certo,
2: dice ok, magari sono rotti. Rosso. Prende una strada secondaria, rosso. Passa da un vicolo, rosso. Attraversa un paese che non aveva mai visto, rosso. A quel punto guarda il semaforo e dice, ma ce l'hai con me. Il semaforo diventa verde. Poi 3 decimi di secondo, poi e torna rosso.
1: Ah, quindi una presa in giro.
2: Sì, per 3 decimi di secondo.
1: Sì.
2: Torna, è verde e poi torna di nuovo rosso.
1: Sì,
2: gli fa questo piccolo favore.
1: L'avevamo capito.
2: No, perché l'ho detto male.
1: No, ma noi l'avevamo capito lo stesso. Sì.
2: Da quel giorno Claudio dichiara guerra al sistema, tutto.
1: Perché tutto il resto invece l'hai detto egregiamente, quindi...
2: certo, quella piccola postilla. Quindi Claudio che fa? Prova di tutto, esce prima, esce dopo, cambia macchina, cambia barbiere, cambia profumo, cambia qualsiasi cosa.
1: Sì, sì.
2: Però niente, i semafori sembrano sempre un passo avanti. Una notte Claudio riesce a entrare nella Centrale Nazionale dei Semafori, CNS. Lì scopre la verità. Non esiste nessuna intelligenza
1: scusami,
2: artificiale.
1: Scusami, la CNS.
2: Certo, Centrale Nazionale dei Semafori.
1: Dei semafori.
2: E lì il poro Claudio scopre che non esiste nessuna intelligenza artificiale, non esiste nessun complotto. C'è soltanto un semaforo, uno solo, che gestisce tutti gli altri.
1: Bella, madò.
2: E che lo riconosce. E allora davanti a questo grande semaforo centrale, quello che gestisce tutto, Claudio chiede, perché proprio io?
1: Che

0: fatto.
1: Disperato, esatto. E il semaforo risponde: perché hai sempre fretta? Silenzio. Claudio riflette, sorride. Il semaforo diventa verde per la prima volta. E titoli di coda. E quindi la morale di questo film qual è?
0: Che torna forse l'argomento calma.
1: È certo, è come di qui sopra, no? Facciamo con calma, però in quel caso era ansia. In questo caso invece è il semaforo che vi invoca di non correre. E allora i semafori forse non ce l'hanno con voi, o forse sì, e stanno aspettando che ve ne accorgiate.
2: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: L'appuntamento con l'informazione: la Camera ha approvato in via definitiva la legge elettorale con 227 sì e 164 no, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato in aula con cartelli in cui campeggiano le scritte legge truffa e no all'imbroglio. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, commenta la premier Giorgia Meloni. Cambiatevi pure la legge elettorale da soli, tanto noi come Alleanza Progressista saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale, ha detto in aula la segretaria PD, Elly Schlein. Ora in Ucraina. In seguito a 22 morti, tra cui 5 bambini, il bilancio dell'attacco missilistico russo di ieri a un edificio residenziale nell'oblast di Cherniv, 54 i feriti. E stamattina un autobus è stato colpito in un raid di Mosca a Kramatorsk, nel Donetsk. Ci sono almeno 30 morti e 14 ferite. 3 persone poi sono morte negli attacchi russi che ieri sera hanno colpito la capitale Kiev, 4 i feriti. Abbiamo ripetutamente affermato che alcune soluzioni frammentarie e alcuni accordi parziali non ci permetteranno di arrivare a una soluzione complessiva, la questione deve essere affrontata in modo complessivo, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La Corte d'Assise di Roma ha respinto la richiesta della difesa di Francis Kaufmann di disporre una nuova perizia per accertare la sua incapacità di intendere e volere. L'uomo è imputato per il duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, trovate morte il 7 giugno 2025 a Villa Panfili a Roma. A sollecitare l'accertamento era stato il legale dello statunitense, l'avvocato Foti, che ha richiamato gli aggiornamenti clinici, compreso l'ultimo, che continuerebbero ad evidenziare un disturbo psicotico. Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato all'autrice canadese Anne Carson per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. 76 anni, poetessa, saggista, classicista e traduttrice dal greco, Carson è un'autrice difficilmente catalogabile in un unico genere letterario. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Una storia apparentemente stramba, quella del fanta trailer di oggi, ma d'altronde non sarebbe fantacinema, altrimenti,
2: certo,
1: no? Apparentemente stramba perché in realtà nasconde una grande morale. Claudio Rossi, che becca sempre il semaforo rosso, che a un certo punto si accorge che se sta un po' più calmo, il semaforo non ce l'ha con lui, ma diventa verde da solo. Quindi...
2: E quando si calma diventa Claudio Verdi.
1: Esatto.
2: Su questa penso che...
1: Esatto. Ma tra l'altro, adesso, prima di andare ai messaggi, sì, dei nostri amici del comedy, come si chiama quella storia dell'onda verde? Esiste l'onda verde?
2: Dicono che se riesci a beccare in una certa... tempistica, un semaforo verde,
1: poi
2: di conseguenza
1: li
2: becchi tutti verdi. Però queste sono un po' leggende metropolitane.
1: Quindi
2: non ci deve essere traffico.
1: E se l'attesa
2: tanti
1: stessa fosse il significato, com'era quella pubblicità? Vabbè, andiamo.
2: L'importante messaggio. È che durante il rosso non vi andiate a trovare, ah, no, a cercare cose nel naso.
1: No,
2: ecco, quello è importante.
1: Soprattutto è meglio, cioè l'importante è non partire, anche
2: esatto,
1: se è rosso,
2: anche,
1: ci
2: beh,
1: si
2: soprattutto
1: ferma.
2: Quello.
1: Punto e stop. Bene.
2: Andiamo ai messaggi.
1: Bene.
2: Valentina, ciao Vale.
1: Ciao Vale.
2: Dopo aver sentito
1: Valentina va molto piano.
2: Questa...
1: Lo sapevi?
2: Certo.
1: Ma tu me ne servi,
2: no,
1: su
2: è vero,
1: un piatto
2: è vero,
1: d'aria.
2: È vero, è vero.
1: Valentina.
2: Dopo aver sentito questo film, scrive Valentina, ho capito che non sono paranoica. Stamattina ho preso 8 semafori rossi consecutivi. 8. A un certo punto ho salutato il nono per educazione.
1: Valentina li prende rossi perché va troppo piano.
2: E poi quando va, potrebbe essere quello, oppure quando vai di fretta. A me una volta è successo che me la stavo facendo sotto.

0: non ce la facevo più. Era una domenica sera, quasi notte, e tutti rossi. Però tu dici, ok, non passa nessuno, però che fai, passi col rosso?
1: No.
0: Non puoi, no? E quindi io resistevo, ma non passava nessuno. Cioè, ero io e forse un taxi di domenica notte.
1: Portati una bottiglia vuota.
0: Mamma, guarda, la prossima volta sì, per forza, una brocca d'acqua vuota. Poi Andrea.
1: Beh, che scena proprio.
0: Pensa che roba.
1: Ciao Andrea, ciao, ciao Andrea.
0: Ciao, che scrive, io sono convinto che il mio semaforo di quartiere mi conosca. Appena mi vede arrivare diventa rosso. Una volta l'ho fregato passando a piedi, era verde. Coincidenza? Non credo.
1: Certo.
0: Quindi comunque sei passato col
1: non
0: rosso.
1: Non è una coincidenza, perché serve rosso per le macchine e verde per i pedoni.
0: No, forse spoiler. Dice era verde il semaforo, capito? Era rosso per il pedone, da come scrive.
1: Non da lo so. Come comunque mi ha fatto molto ridere, perché ha detto, cos'è il semaforo di quartiere?
0: Semaforo di quartiere.
1: Mi è sembrato
0: Spider-Man, il vostro simpatico semaforo di quartiere.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Proseguiamo il nostro Comedy Radio Show con hashtag flop and roll. Tra pochissimo tornano gli annunci scritti male.
2: Non vedi l'ora,
1: non
2: vero
1: vedo
2: Ale?
1: L'ora.
2: Lo sapevo.
3: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Tenetevi forti, cari amici del Comedy Radio Show, forti emozioni qui in questo strambo programma con gli annunci scritti male. Torna hashtag flop and roll.
2: E vai.
1: Il meglio del peggio dal mondo del web, io vi amo. A voi, gente che scrivete queste cose, la mia esistenza non avrebbe senso senza di voi. Allora, iniziamo con, per soli 30 euro, caro Alo.
2: Sì.
1: Porta ha sofferto Bianca.
2: Povera porta.
1: Infatti costa poco perché comunque. Sì. Poi abbiamo un bel piano cugina.
2: Certo.
1: Per soli 4 euro.
2: Non c'è cosa più divina, no? D'altronde.
1: Un piano cugina, che quindi può, se tu lo acquisti può cucinare solo o tu o tua cugina.
2: Certo.
1: Poi tra l'altro.
2: Giusto.
1: Poi per rimanere in tema, per soli 30 euro sempre, abbiamo una lampada da parente.
2: Che da accendere soltanto durante riunioni familiari,
1: no,
2: magari.
1: Oppure tu la compri e la porti a un tuo parente, non la puoi usare. Capito?
2: Non so perché mi sono tornati in mente gli scoiattoli di cui abbiamo parlato lunedì.
1: Ma perché?
2: Con questa cosa del parentame, gli scoiattoli che abbiamo ricordato, che adottano
1: soltanto i figli di orfani di
2: parenti.
1: Poi abbiamo una credenza a cui non riesco a capire. C'è scritto mafia degli anni 50 in buone condizioni. Cosa dovrebbe significare?
2: Beh, che negli anni 50 la mafia andava molto per la...
1: Era in buone condizioni.
2: Sì,
1: ma la foto è quella di una credenza. Poi andiamo avanti con ciclette etilica come nuova.
2: La ciclette, perché c'è la ciclette che va, che ne so, ad acqua, a pedali, ad energia. C'è quella che va a vino,
1: sì,
2: probabilmente.
1: Esatto,
2: no?
1: Esatto, la puoi utilizzare solo se sei ubriaco per smaltire la sbornia. Poi abbiamo il barbaqui.
2: Sì.
1: Che potrebbe essere il cugino del barbalì.
2: Del barbalì. No, il barbaqui significa che lo puoi fare soltanto
1: solo
2: qui.
1: Lì,
2: la carne qui, certo, le bevande, tutto va grigliato.
1: Per 300 euro il barbaqui. Poi il respirapolvere per soli 38 euro.
2: Perché comunque... c'è chi la aspira, c'è chi la allontana e c'è invece chi non soffre d'asma, la respira. Perché, capito, tu non che magari soffri d'asma, invece chi non ne soffre se la respira.
1: Spoiler, io non ho mai sofferto d'asma.
2: Nemmeno io, finora.
1: Sto
2: valutando
1: di acquistarla.
2: Quindi possiamo comprarlo noi.
0: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E dopo il respirapolvere, il barbacui e che altro, il piano cugina, direi che le televendite di oggi terminano qui, cari
2: sono
1: amici
2: stati,
1: del Comedy.
2: Posso dire, molto belli questi annunci.
1: Sì, ma poi in realtà ti dirò, ce n'è veramente tanti.
2: Ce ne sono tantissimi.
1: Che dovremmo fare non una rubrica a parte, proprio un programma a
2: ma
1: parte.
2: Dedichiamo il giovedì al flop and roll.
1: A tutte quante le
2: annunci edition.
1: Annunci edition.
2: Che tanto
1: prezzi
2: piace.
1: Scritti male.
2: Sì.
1: Io ancora ricordo
2: i parapalle. Forse. Non erano i parapalle. I pelapalle, qualcosa
1: no,
2: del genere.
1: Sì, a parte i pelapalle, te l'ho già detto prima, gli sparapifferi.
2: Ah, gli sparapifferi. Ti immagini, sparite i pifferi.
1: Sì, perché gli sparapifferi me li
2: e
1: hanno...
2: poi i pifferi sono i flauti.
1: Esatto, me li hanno chiesti realmente. Io una volta lavoravo in un negozio di bricolage e mi hanno chiesto gli sparapifferi. E io all'inizio ci ho anche pensato, perché dico, ma vuoi sapere che... vuoi vedere che sono...
2: magari qualcuno li spara,
1: no,
2: esistono.
1: No, che è un aggeggio che si chiama così, che io non conosco.
2: E invece no.
1: Bene, dopo questo bellissimo racconto noi torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni.
2: E torniamo sempre domani con la nostra Alessandra Bellotti.
1: Qui al
2: Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti.
2: E andiamo a sparare un piffero, vai. Tum!
1: Ciao.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Eccoci amici, buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Allora, dovete sapere che il mese prossimo sia Phil Collins che gli Oasis andranno a finire insieme nella Rock and Roll Hall of Fame. E durante un'intervista è stato chiesto a Phil Collins: cosa pensi di questa cosa? Raggiungerete insieme lo stesso traguardo? La risposta di Phil Collins è stata: preferisco ascoltare i Beatles perché gli Oasis mi ricordano i Beatles, per questo dico i Beatles della serie, meglio gli originali della fotocopia. Ma perché questa risposta che sembra quasi una frecciatina? Perché dovete sapere che c'è una rivalità trentennale tra gli Oasis e Phil Collins, perché nel 1994 Noel Gallagher aveva dichiarato che la missione della sua band era far sparire Phil Collins dalle classifiche, e a quanto pare Phil Collins se l'è legata al dito. Ma non finisce qua, perché Phil Collins per anni ha avuto dei dissidi anche con i Beatles stessi, e tra poco vi devo parlare anche di questo, state lì.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Insomma, vi ho accennato il motivo per cui Phil Collins e Paul McCartney non si sono parlati per anni, ovvero Phil Collins che lo aveva preso in giro, sminuito quando gli ha chiesto l'autografo su un libro. E la cosa interessante è che questa arrabbiatura di Phil Collins durò per anni. Pensate che a un certo punto Paul McCartney gli scrisse una mail di scuse e Phil Collins non gli rispose neanche. Poi ci è voluto del tempo, lui ci ha meditato sopra e alla fine si è scusato. Ha deciso di mettere da parte questo rancore che si portava avanti, ragazzi, da decenni. Anche se c'è da dire che a distanza di decenni, proprio di recente, loro hanno fatto pace. Questo perché? Perché Phil Collins stava chiedendo ad alcuni colleghi se avessero cimeli da donare all'asta di beneficenza del King's Trust che stava organizzando. E tra tutti gli artisti, tra gli artisti che si sono fatti avanti, c'è stato anche Paul McCartney che l'ha chiamato. Cioè, a distanza di anni, Paul McCartney che dice: oh, ma questo ce l'ha con me da una vita. Insomma, lo ha chiamato per rendersi utile, per donare degli effetti personali e poi ha parlato di nuovo della cosa e alla fine è stato Phil Collins a scusarsi dicendo: non vorrei averlo mai detto, e alla fine si sono riappacificati. Allora, io la vedo così: Phil Collins è troppo permaloso è troppo permaloso, potrebbe fraintendere delle cose che gli dici e legarsela al dito per anni. Però alla fine vedete che Paul McCartney ha fatto il primo passo. Cioè, Paul McCartney è tenero, ragazzi, è così tenero che si taglia con un grissino.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Enzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: State ascoltando il Day by Day su Radio Jesolo con me, Adriana Paratore, come ogni giorno, anche oggi, ancora fino alle 17.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Allora, qualche giorno fa è circolato un post sui social nel quale, tra le varie date dei Coldplay per l'estate prossima, ci sarebbe anche lo stadio San Nicola di Bari. In realtà questa cosa non è stata confermata da nessuno, ma non è stata neanche smentita. Eppure ci sono degli elementi per pensare che ciò sia possibile. Perché? Perché la società che si occupa dell'organizzazione dei concerti dei Coldplay è la stessa che sta organizzando dei concerti di vari artisti proprio a Bari, come Marco Mengoni, Zucchero, Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Tiziano Ferro e via dicendo. Stiamo parlando di Live Nation. Quindi questo collegamento fa pensare che ciò sia possibile. Non ci sono altri elementi per dire che ciò avverrà, ma la data indicata al San Nicola di Bari non coincide con nessuna delle date degli altri artisti che andranno lì, quindi la data sarebbe anche libera. Tutto fa supporre che forse i Coldplay andranno proprio a Bari. Ancora, come vi ripeto, non ci sono conferme, ma vi aggiornerò appena saprò qualcosa.
1: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa. Wake up in the morning feeling like P.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto, arrivato alla Camera l'ok definitivo alla legge elettorale con 227 sì e 164 no, gli italiani potranno scegliere tutto, ha detto la Premier Meloni. Il servizio.
3: La Camera ha approvato in via definitiva la legge elettorale con 227 voti favorevoli e 164 contrari con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato in aula con cartelli su cui campeggiavano le scritte legge truffa e no all'imbroglio. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, commenta la premier Giorgia Meloni. Cambiatevi pure la legge elettorale da soli, tanto noi come Alleanza Progressista saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale, ha detto la segretaria PD Elly Schlein intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto. La prima presidente del Consiglio donna ha cancellato la parità di genere, le deputate del centrodestra dico reagite e ribellatevi, ha aggiunto Schlein.
2: La procura di Larino ha disposto una perquisizione informatica all'istituto agrario di Riccia in provincia di Campobasso nell'ambito dell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Le operazioni saranno eseguite martedì 13 ottobre. Serviranno a verificare se dai computer siano state effettuate ricerche online relative alla ricina, al veleno e a sostanze o procedimenti collegati alla tossina. Fiori, candele e cartelli sono stati lasciati a Puerta del Sol nel centro di Madrid per ricordare Mari Carmen Abascal, l'87enne morta ieri, il cui sfratto ha generato un'ondata di proteste in tutto il paese contro la crisi abitativa. Ieri decine di persone e residenti della zona si sono radunati davanti all'abitazione in cui Mari Carmen aveva vissuto per 71 anni e da cui è stata sfrattata il 23 settembre tenendo una veglia spontanea. Durante la notte i manifestanti accampati a Puerta del Sol hanno ricordato Mari Carmen, la donna invalida al 50%, dopo lo sfratto era stata ricoverata in ospedale. Il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato alla poetessa canadese Anne Carson, premiata per la sua opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, come ha sottolineato nelle motivazioni l'Accademia Reale di Svezia. Carson è poetessa, saggista, traduttrice e studiosa di letterature classiche e la sua produzione intreccia poesia, prosa e teatro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca zia.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: 20 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Da questa mattina il sito del Ministero degli Affari Esteri è oggetto di un attacco informatico che finora è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione senza provocare disservizi, lo rende noto la Farnesina. La situazione, viene spiegato, è costantemente monitorata. Sono in corso analisi anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero per verificare la possibilità di tentativi analoghi. La cybersicurezza è un elemento centrale della riforma della Farnesina approvata lo scorso anno. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, adottando tutte le necessarie contromisure anche sul piano tecnologico, ha sottolineato il ministro degli esteri Tajani. La premier Meloni soddisfatta dopo il via libera definitivo di oggi alla Camera alla riforma della legge elettorale, con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Sono soddisfatta perché quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni, perché per l'elezione del Parlamento questo non gli era concesso, ha detto, e quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, ed è una legge fatta per l'Italia, ha aggiunto. Cambiatevi pure la legge elettorale da soli, tanto noi come Alleanza Progressista saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto. Gli Houthi yemeniti hanno rivendicato il lancio di un missile balistico che ha colpito l'aeroporto internazionale di Riyadh. Le nostre forze armate sono riuscite a colpire l'aeroporto con un missile balistico, ha scritto su X il portavoce militare, spiegando che l'attacco ha centrato con precisione il bersaglio e causato l'interruzione delle operazioni aeroportuali. Il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato alla poetessa canadese Anne Carson, premiata per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea, come ha sottolineato nelle motivazioni l'Accademia Reale di Svezia. Carson è poetessa, saggista, traduttrice, studiosa di letterature classiche. La sua produzione intreccia poesia, prosa e teatro. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Dance.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Quando arrivarono gli investigatori, le chiesero che cosa fosse capitato e lei rispose di non saperne nulla. Poi disse: esco, vado a prendermi un gelato.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello sport. Ospitalità. Batte con AIA.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.